0: Sei
1: sua, sei loro.
0: Sei mamma, sei loro. Para ama ama cin cin, kati kati kapure. Sei mini sara papa sara mama sampai pura.
1: Sei sua, sei dia.
0: Sei mamma, sei dia.
1: Sei sua, sei loro.